visto amar de mattino. Lo solo sai immaginare come un cieco e poi puoi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per